0: state un poco, state un poco ad ascoltar. Com'è farla semplicetta?
1: La semplicetta, la semplicetta.
0: Per la parte con l'insegno.
1: Posso dar lezione.
0: Con la torta bocca stretta.
1: Guardami
0: anche sta attrazione. Brava, brava, brava.
1: Sono zitta.
0: Brava, brava, briconcera, va benissimo.

0: pieno il cuore, pieno il cuore d'arrimento, e la saeta fra di moto sentiremo a disco.
1: Ah. Ah, quella più bella testa, questa volta da girare, questa volta da
0: questa vuoi farà girare, acque vecchia bella testa, questa vuoi farà girare, acque